qui dove il mare luccica e tira forte il vento. Sono vecchia ferrata davanti al golfo di Sur.